Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione. Vai con la reazione, eccola, incredibile ragazzi, la Coca-Cola e la Mentos sta reagendo. Andai!

0: ancora nelle vostre anali?
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
1: Allora, Giore.
0: Pregno.
1: Dritto. Colpo.
0: Aio.
1: Torna.
0: Dottor.
1: Cretino.
0: Vaffanculo.
2: Trento.
0: I mortacci, tu e te quasi, io non avrei tu voglia marchettare.
2: Infendieri, presto.
0: Infendieri in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Dico lo metto, via.
0: Matto, è lei che mi fa le città.

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno. Inizia la reazione, vai con la reazione.